0: sereno e quanto avremo lui annaccia non deve andare bene.
1: The school is not showing to me what's getting.